faccio le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati.

si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte. Disse: